0: waking up with a fresh summer breeze and the perfect beat. It is a beautiful Thursday morning here on La Mix Radio.
1: In the office, The Mix Radio.
0: Fresh blossoms and high fidelity house. From Matt. Be deep, sends a fine. Kickstart your day with summer vibes. La Mix Radio. By your side.
2: Nella notte, io ti sento, la tua voce mi chiama, mi porta via. In un mondo lontano dove il tempo non esiste più.